0: sâmbătă.
1: Vse poletie, sami hiti non-stop.
2: Magari in sera, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Poletie.
2: Poletie na Capriso.